0: Nuovo inganno si trovi, un geloso amatore all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone, dalcina tua.
1: Così, padella orante.
0: Così, tu sol non sai chi curon queste selve, mille amanti infelici col versi in onda, di